solitari e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti su

just want you to know that you've created a thirst in me.

nuova escalation tra Israele e Iran dopo i raid su Beirut e il lancio di missili da Teheran. A Londra Zelensky ottiene il sostegno di Francia, Germania e Regno Unito per un piano di pace in 5 punti. A Florenza in forte calo i ballottaggi amministrativi. Tiene banco il caso del senatore Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale. Tragedia nel Varesotto, una ragazza di 17 anni muore travolta da un'auto. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
2: Sul fronte ucraino, un volo di Mir Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
2: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
1: La cronaca, tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri 4 giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale a Creta. Gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 8 giugno si festeggia San Medardo Vescovo ed oggi è la giornata mondiale degli oceani. Il proverbio del giorno è: finché giugno non è all'otto, non togliere il cappotto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, vi costerà una certa fatica restare concentrati oggi, ma sarà un po' meno difficile se metterete in gioco il vostro naturale sesto senso. In ogni caso non mollate, difendete gelosamente i vostri spazi e i vostri sentimenti dalle intrusioni esterne.
1: Toro, con il sostegno della luna è entrata in Pesci, la giornata è orientata ai nuovi progetti, inviti e incontri stimolanti lungo il vostro cammino. Non affannatevi per arrivare primi. Mettete in comune le idee e scoprite il piacere di collaborare.
2: Gemelli, diventate davvero intrattabili quando vi bloccate mentalmente e rifiutate di ragionare. L'interlocutore, chiunque esso sia, vi pianta in asso. Chi vi è accanto in verità sta solo cercando di consigliarvi per il vostro bene. Dovreste rispettarlo.
1: Cancro, con uno sguardo positivo nei confronti del mondo avete imparato a pensare che l'impegno può cambiare le cose e portarle ad essere come volete. Sia che vi sentiate appagati, sia che invece soffriate l'insoddisfazione, rimboccatevi le maniche.
2: Leone, il sestile di Giove al Sole in Gemelli non cambia certo il mondo, ma di sicuro muta il vostro modo di leggere le sue vicende e di affrontarle. Il bicchiere è mezzo pieno, seppure rispetto a ieri non sia accaduto nulla, questo vi farà riflettere.
1: Vergine, la luna nei Pesci in opposizione oggi vi manda in tilt. Vengono a galla tutte quelle problematiche interiori che avevate accantonato da tempo. Risorge anche il risentimento nei confronti di chi vi ha fatto soffrire. Non siete affatto tranquilli.
2: Bilancia, vi aspetta una giornata impegnativa, specie sul lavoro. Al solito tran tran si unisce una montagna di impegni extra. Servirà molta energia. Un collega o un parente vi aiutano a smaltirli e lavorando insieme ci scappa pure qualche risata.
1: Scorpione, la luna in Pesci vi regala buon umore che va a riversarsi sul desiderio di compagnia. Se affrontate un esame o un test avrete una marcia in più. In serata non rinunciate ad un concerto o ad una cena, specie se nel gruppo c'è qualcuno di speciale.
2: Sagittario, qualche contrarietà in famiglia, un'inspiegabile sensazione di disagio potrebbero essere il motivo di tensioni e battibecchi anche sul lavoro. Non prendetevela con chi vi è intorno, è tutta colpa della luna che dispettosa ci mette lo zampino.
1: Capricorno, quando siete di buon umore vi mostrate molto disponibili, gli amici vi girano intorno e chi ha un problema non esita a chiedervi una mano. Per una questione da approfondire sedetevi al PC e navigate in internet alla ricerca di risposte.
2: Acquario, è così difficile cambiare le vostre opinioni, neanche sbattervi sotto gli occhi la verità può smuovervi se siete convinti che di ciò che sostenete. Rimanete chiusi nelle vostre roccaforti e non date nemmeno ascolto alle argomentazioni degli altri.
1: Pesci, il vostro intuito vi dice che è la strada sbagliata. A questo punto non ha senso andare avanti in un progetto che richiede tante energie. La luna nel segno è osteggiata da Saturno e Mercurio, perciò non porta a termine nessuno dei suoi compiti.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuova escalation tra Israele e Iran dopo i raid su Beirut e il lancio di missili da Teheran. A Londra Zelensky ottiene il sostegno di Francia, Germania e Regno Unito per un piano di pace in 5 punti. Affluenza in Fortecallo e ballottaggi amministrativi. Tiene banco il caso del senatore Francesco Silvestro accusato di violenza sessuale. Tragedia nel Varesotto, una ragazza di 17 anni muore travolta da un'auto. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
2: Sul fronte ucraino, un volo di Mir Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
2: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
1: La cronaca, tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri 4 giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale a Creta. Gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 8 giugno si festeggia San Medardo Vescovo ed oggi è la giornata mondiale degli oceani. Il proverbio del giorno è: finché giugno non è all'otto, non togliere il cappotto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi costerà una certa fatica restare concentrati oggi, ma sarà un po' meno difficile se metterete in gioco il vostro naturale sesto senso. In ogni caso non mollate, difendete gelosamente i vostri spazi e i vostri sentimenti dalle intrusioni esterne.
2: Toro, con il sostegno della luna è entrata in Pesci, la giornata è orientata ai nuovi progetti, inviti e incontri stimolanti lungo il vostro cammino. Non affannatevi per arrivare primi. Mettete in comune le idee e scoprite il piacere di collaborare.
1: Gemelli, diventate davvero intrattabili quando vi bloccate mentalmente e rifiutate di ragionare. L'interlocutore, chiunque esso sia, vi pianta in asso. Chi vi è accanto in verità sta solo cercando di consigliarvi per il vostro bene. Dovreste rispettarlo.
2: Cancro, con uno sguardo positivo nei confronti del mondo avete imparato a pensare che l'impegno può cambiare le cose e portarle ad essere come volete. Sia che vi sentiate appagati, sia che invece soffriate l'insoddisfazione, rimboccatevi le maniche.
1: Leone, il sestile di Giove al Sole in Gemelli non cambia certo il mondo, ma di sicuro muta il vostro modo di leggere le sue vicende e di affrontarle. Il bicchiere è mezzo pieno, seppure rispetto a ieri non sia accaduto nulla, questo vi farà riflettere.
2: Vergine, la luna nei Pesci in opposizione oggi vi manda in tilt. Vengono a galla tutte quelle problematiche interiori che avevate accantonato da tempo. Risorge anche il risentimento nei confronti di chi vi ha fatto soffrire. Non siete affatto tranquilli.
1: Bilancia, vi aspetta una giornata impegnativa, specie sul lavoro. Al solito tran tran si unisce una montagna di impegni extra. Servirà molta energia. Un collega o un parente vi aiutano a smaltirli e lavorando insieme ci scappa pure qualche risata.
2: Scorpione, la luna in Pesci vi regala buon umore che va a riversarsi sul desiderio di compagnia. Se affrontate un esame o un test avrete una marcia in più. In serata non rinunciate ad un concerto o ad una cena, specie se nel gruppo c'è qualcuno di speciale.
1: Sagittario, qualche contrarietà in famiglia, un'inspiegabile sensazione di disagio potrebbero essere il motivo di tensioni e battibecchi anche sul lavoro. Non prendetevela con chi vi è intorno, è tutta colpa della luna che dispettosa ci mette lo zampino.
2: Capricorno, quando siete di buon umore vi mostrate molto disponibili, gli amici vi girano intorno e chi ha un problema non esita a chiedervi una mano. Per una questione da approfondire, sedetevi al PC e navigate in internet alla ricerca di risposte.
1: Acquario, è così difficile cambiare le vostre opinioni, neanche sbattervi sotto gli occhi la verità può smuovervi se siete convinti che di ciò che sostenete. Rimanete chiusi nelle vostre roccaforti e non date nemmeno ascolto alle argomentazioni degli altri.
2: Pesci, il vostro intuito vi dice che è la strada sbagliata. A questo punto non ha senso andare avanti in un progetto che richiede tante energie. La luna nel segno è osteggiata da Saturno e Mercurio, perciò non porta a termine nessuno dei suoi compiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon

nuova escalation tra Israele e Iran. Dopo i raid su Beirut, il lancio di missili da Teheran a Londra, Zelensky ottiene il sostegno di Francia, Germania e Regno Unito per un piano di pace in 5 punti. Affluenza in forte calo e ballottaggi amministrativi. Tiene banco il caso del senatore Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale. Tragedia nel Varesotto, una ragazza di 17 anni muore travolta da un'auto. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
2: Sul fronte ucraino, un volo di Mir Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
2: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
1: La cronaca, tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri 4 giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale a Creta. Gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo allo Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali, benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande.

Parliamo ora di Perplexity. Sì, siamo perplessi un po' anche noi perché, insomma, questi modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati e magari anche a volte ignorando che dietro tutto il lavoro magari di questi strumenti di informazione, chiaramente c'è il lavoro umano e ci sono i diritti, non si possono depositare diritti d'autore sui fatti. Con questa frase il direttore della comunicazione di Perplexity, in questo caso Jesse Ruivier, ha riassunto la difesa dell'azienda contro la causa intentata dalla CNN. Il problema è che CNN non sta parlando di fatti, sta parlando ben di 17.000 articoli, immagini e video che Perplexity avrebbe utilizzato per alimentare il proprio motore di intelligenza artificiale senza pagare un centesimo. Quindi a chi appartiene l'informazione? A chi la raccoglie, la verifica, la scrive e la pubblica, spesso rischiando anche la vita per farlo, o dice a chiunque abbia un crawler abbastanza veloce da copiarla. E CNN ha depositato quindi questa causa contro Perplexity, come vi dicevo, davanti a un tribunale di New York, con l'accusa di Perplexity che si è appropriata di contenuti originali, articoli, immagini e video per alimentare la propria intelligenza artificiale senza licenza. Il pubblico conta quindi su un giornalismo di qualità realizzato da esseri umani per comprendere il mondo. Questo giornalismo è spesso, dicono, pericoloso e costoso da produrre, e gli operatori commerciali possono quindi pagare anche per accedere. E la CNN precisa che questa posizione non è anti-intelligenza artificiale. Nel 2025 il gruppo infatti ha tentato di concludere un accordo di licenza proprio con Perplexity, però senza successo. Quindi CNN già un accordo simile con Meta per l'utilizzo delle sue informazioni da parte dell'intelligenza artificiale, e Perplexity quindi sostiene di non usare il contenuto ma l'informazione, che è esattamente una cosa distinta e che il tribunale ora dovrà valutare. La legge americana sul diritto d'autore dice che il diritto d'autore non protegge i fatti, le idee, i sistemi o i metodi operativi, ma può proteggere il modo in cui questi sono espressi. Beh, una storia molto controversa, vedremo come si dipanerà nei prossimi giorni.

Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici. Una notizia che riguarda anche l'intelligenza artificiale, perché il garante per la protezione dei dati personali ha avvertito Mindur che il suo tool di intelligenza artificiale non può essere, attenzione, sfruttato, dicono, per monitorare le conversazioni, le emozioni e il livello di stress dei dipendenti. Questa startup, che offre l'omonimo plugin per Slack e Teams, che può essere utilizzato durante le attività lavorative, non risulta al momento delle violazioni comunque al regolamento generale sulla protezione dei dati. E in seguito a queste notizie di stampa, il garante avrebbe avviato degli accertamenti ispettivi nei confronti di Mindur. Contrariamente a quanto riportato, il plugin non è stato utilizzato, diciamo, da nessun ente della pubblica amministrazione e il provvedimento adottato riguarda quindi unicamente i trattamenti dei dati che potrebbero essere effettuati dagli enti e dalle aziende che acquistano questo servizio. L'autorità comunque ha accertato che il sistema Mindur sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni su Slack e Team. Oltre ai dati, diciamo, dei dipendenti, viene valutato anche il linguaggio che viene usato nelle chat per individuare il livello di stress con finalità di medicina preventiva, diagnosi e di assistenza. Beh, la società ha precisato quindi che non è possibile risalire all'identità del dipendente in quanto i dati sono anonimi.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 8 giugno si festeggia San Medardo Vescovo ed oggi è la giornata mondiale degli oceani. Il proverbio del giorno è: finché giugno non è all'otto, non togliere il cappotto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi costerà una certa fatica restare concentrati oggi, ma sarà un po' meno difficile se metterete in gioco il vostro naturale sesto senso. In ogni caso non mollate, difendete gelosamente i vostri spazi e i vostri sentimenti dalle intrusioni esterne.
2: Toro, con il sostegno della luna è entrata in Pesci, la giornata è orientata ai nuovi progetti, inviti e incontri stimolanti lungo il vostro cammino. Non affannatevi per arrivare primi. Mettete in comune le idee e scoprite il piacere di collaborare.
1: Gemelli, diventate davvero intrattabili quando vi bloccate mentalmente e rifiutate di ragionare. L'interlocutore, chiunque esso sia, vi pianta in asso. Chi vi è accanto in verità sta solo cercando di consigliarvi per il vostro bene. Dovreste rispettarlo.
2: Cancro, con uno sguardo positivo nei confronti del mondo avete imparato a pensare che l'impegno può cambiare le cose e portarle ad essere come volete. Sia che vi sentiate appagati, sia che invece soffriate l'insoddisfazione, rimboccatevi le maniche.
1: Leone, il sestile di Giove al Sole in Gemelli non cambia certo il mondo, ma di sicuro muta il vostro modo di leggere le sue vicende e di affrontarle. Il bicchiere è mezzo pieno, seppure rispetto a ieri non sia accaduto nulla, questo vi farà riflettere.
2: Vergine, la luna nei Pesci in opposizione oggi vi manda in tilt. Vengono a galla tutte quelle problematiche interiori che avevate accantonato da tempo. Risorge anche il risentimento nei confronti di chi vi ha fatto soffrire. Non siete affatto tranquilli.
1: Bilancia, vi aspetta una giornata impegnativa, specie sul lavoro. Al solito tran tran si unisce una montagna di impegni extra. Servirà molta energia. Un collega o un parente vi aiutano a smaltirli e lavorando insieme ci scappa pure qualche risata.
2: Scorpione, la luna in Pesci vi regala buon umore che va a riversarsi sul desiderio di compagnia. Se affrontate un esame o un test avrete una marcia in più. In serata non rinunciate ad un concerto o ad una cena, specie se nel gruppo c'è qualcuno di speciale.
1: Sagittario, qualche contrarietà in famiglia, un'inspiegabile sensazione di disagio potrebbero essere il motivo di tensioni e battibecchi anche sul lavoro. Non prendetevela con chi vi è intorno, è tutta colpa della luna che dispettosa ci mette lo zampino.
2: Capricorno, quando siete di buon umore vi mostrate molto disponibili, gli amici vi girano intorno e chi ha un problema non esita a chiedervi una mano. Per una questione da approfondire sedetevi al PC e navigate in internet alla ricerca di risposte.
1: Acquario, è così difficile cambiare le vostre opinioni, neanche sbattervi sotto gli occhi la verità può smuovervi se siete convinti che di ciò che sostenete. Rimanete chiusi nelle vostre roccaforti e non date nemmeno ascolto alle argomentazioni degli altri.
2: Pesci, il vostro intuito vi dice che è la strada sbagliata. A questo punto non ha senso andare avanti in un progetto che richiede tante energie. La luna nel segno è osteggiata da Saturno e Mercurio, perciò non porta a termine nessuno dei suoi compiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, perché adesso voglio parlarvi anche di Gemini. Quando una conversazione, ad esempio, con l'intelligenza artificiale di Google produce un risultato utile, come magari un'analisi, un canvas o un'immagine che si vuole condividere con un collega, l'opzione è copiare e incollare oppure fare uno screenshot, poi riscrivere il comando e sperare che Gemini produca lo stesso risultato. Attenzione, perché proprio da questa settimana la musica cambia finalmente, diciamo. Sarà possibile condividere la chat via Google Drive con la stessa interfaccia che si usa per documenti e fogli. Le conversazioni vengono quindi condivise come istantanee e fino a quel punto, se il destinatario continua la chat, le nuove modifiche non alternano il thread originale del proprietario. Funzionalità che, diciamo, un po' usa la stessa tecnologia di Google Drive, stessi controlli di condivisione, stessi permessi, stessa interfaccia per i team che già usano Drive quotidianamente, quindi non c'è proprio nulla da imparare. Le funzionalità, diciamo, sono attive di default per i clienti di Google Workspace, che eredita un po' tutte le politiche organizzative che esistono per la condivisione dei file. Beh, questa sicuramente sarà una bella cosa.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata, perché qui il tema, quando si parla di protezione dei minori, è sempre abbastanza attuale, sempre abbastanza caldo, perché la Commissione Europea ha annunciato un accordo che è stato sottoscritto dai ministri del digitale del G7, che riguarda un insieme di principi comuni per poter garantire la protezione online dei minori. Ecco, sono basati su misure che comunque già esistono, tra cui il Digital Service Act, che le aziende ora devono rispettare severamente. Viene ovviamente sollecitata, ecco, l'implementazione della verifica dell'età. I principi comuni concordati da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea riflettono le azioni promosse dalla Commissione per poter creare, diciamo, un mondo digitale più sicuro per i minori. I ministri del digitale e della tecnologia del G7 hanno comunque adottato dei principi per poter definire uno spazio digitale più sicuro per bambini e adolescenti, preservando la privacy, libertà e diritti fondamentali. Quindi, in dettaglio, diciamo, questi principi richiedono l'attuazione di misure efficaci di gestione, come la valutazione e mitigazione dei rischi, la soluzione di verifica dell'età più robusta, affidabile, che preservino la privacy per supportare esperienze online adeguate all'età. Il livello di privacy e di sicurezza per gli utenti, diciamo, dei minori, con sistemi di raccomandazione progettati per ridurre al minimo l'accesso, diciamo, l'eccessivo coinvolgimento online. Poi anche delle misure forti per prevenire la generazione, la creazione e distribuzione, anche attraverso l'intelligenza artificiale, di materiale pedopornografico, immagini intime non consensuali. Poi l'accesso anche a strumenti parentali semplici, efficaci e interoperabili per i genitori e tutori. Programmi completi di alfabetizzazione digitale facilmente accessibili dai genitori, gli insegnanti e i minori, per poter aiutare a comprendere meglio quelli che sono i sistemi digitali, riconoscere i rischi, compresi quelli che vengono posti dall'intelligenza artificiale generativa. E così anche la cooperazione tra i servizi digitali e i ricercatori per consentire la condivisione dei dati, con l'obiettivo, questo, di migliorare la comprensione dei rischi e rafforzare le soluzioni disponibili per proteggere i minori online. E a questo punto, diciamolo pure, perché i ministri del G7 formalmente hanno invitato i fornitori dei servizi digitali a tradurre queste principali azioni.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
7: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
8: Prima radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 8 giugno si festeggia San Medardo Vescovo ed oggi è la giornata mondiale degli oceani. Il proverbio del giorno è: finché giugno non è all'otto, non togliere il cappotto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, vi costerà una certa fatica restare concentrati oggi, ma sarà un po' meno difficile se metterete in gioco il vostro naturale sesto senso. In ogni caso non mollate, difendete gelosamente i vostri spazi e i vostri sentimenti dalle intrusioni esterne.
1: Toro, con il sostegno della luna è entrata in Pesci, la giornata è orientata ai nuovi progetti, inviti e incontri stimolanti lungo il vostro cammino. Non affannatevi per arrivare primi. Mettete in comune le idee e scoprite il piacere di collaborare.
2: Gemelli, diventate davvero intrattabili quando vi bloccate mentalmente e rifiutate di ragionare. L'interlocutore, chiunque esso sia, vi pianta in asso. Chi vi è accanto in verità sta solo cercando di consigliarvi per il vostro bene. Dovreste rispettarlo.
1: Cancro, con uno sguardo positivo nei confronti del mondo avete imparato a pensare che l'impegno può cambiare le cose e portarle ad essere come volete. Sia che vi sentiate appagati, sia che invece soffriate l'insoddisfazione, rimboccatevi le maniche.
2: Leone, il sestile di Giove al Sole in Gemelli non cambia certo il mondo, ma di sicuro muta il vostro modo di leggere le sue vicende e di affrontarle. Il bicchiere è mezzo pieno, seppure rispetto a ieri non sia accaduto nulla, questo vi farà riflettere.
1: Vergine, la luna nei Pesci in opposizione oggi vi manda in tilt. Vengono a galla tutte quelle problematiche interiori che avevate accantonato da tempo. Risorge anche il risentimento nei confronti di chi vi ha fatto soffrire. Non siete affatto tranquilli.
2: Bilancia, vi aspetta una giornata impegnativa, specie sul lavoro. Al solito tran tran si unisce una montagna di impegni extra. Servirà molta energia. Un collega o un parente vi aiutano a smaltirli e lavorando insieme ci scappa pure qualche risata.
1: Scorpione, la luna in Pesci vi regala buon umore che va a riversarsi sul desiderio di compagnia. Se affrontate un esame o un test avrete una marcia in più. In serata non rinunciate ad un concerto o ad una cena, specie se nel gruppo c'è qualcuno di speciale.
2: Sagittario, qualche contrarietà in famiglia, un'inspiegabile sensazione di disagio potrebbero essere il motivo di tensioni e battibecchi anche sul lavoro. Non prendetevela con chi vi è intorno, è tutta colpa della luna che dispettosa ci mette lo zampino.
1: Capricorno, quando siete di buon umore vi mostrate molto disponibili, gli amici vi girano intorno e chi ha un problema non esita a chiedervi una mano. Per una questione da approfondire sedetevi al PC e navigate in internet alla ricerca di risposte.
2: Acquario, è così difficile

0: termine nessuno dei suoi compiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

nuova escalation in Medio Oriente. Israele colpisce obiettivi in Iran e intercetta missili provenienti da Teheran e dallo Yemen. Coltellamento alla Penn Station di New York, 6 feriti e un arresto. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 colpisce le Filippine meridionali. In Perù continua il testa a testa elettorale con Keiko Fujimori in vantaggio a metà scrutinio. Nel Veronese un minorenne fermato dopo una sparatoria davanti a un locale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation militare tra Israele e Iran. Il governo di Benjamin Netanyahu ha confermato una serie di attacchi contro obiettivi situati in diverse aree del territorio iraniano, ignorando l'invito del presidente americano Donald Trump ad evitare ulteriori rappresaglie. Nella notte milioni di israeliani sono stati costretti a rifugiarsi nei bunker dopo il lancio di missili provenienti sia dall'Iran che dallo Yemen. Le forze armate israeliane riferiscono di aver intercettato i vettori in arrivo. Secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, gli attacchi hanno interessato le città di Karaj, Isfahan, Tabrizia e anche alcune zone della capitale, Teheran.
2: Momenti di paura a New York, dove 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
1: Un potente terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma è stato registrato al largo dell'isola di Mindanao ad una profondità di circa 35 km. Subito dopo la scossa è stata diramata un'allerta tsunami per diverse aree del Pacifico. Il bilancio provvisorio parla di almeno una vittima e 4 feriti, mentre numerosi edifici sono crollati o hanno riportato gravi danni. Dopo alcune ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.
2: In Perù prosegue lo scrutinio delle elezioni presidenziali, con oltre la metà delle schede esaminate. La candidata conservatrice Keiko Fujimori risulta in vantaggio sul rivale progressista Roberto Sanchez. Il margine supera attualmente i 5 punti percentuali, ma il risultato resta ancora aperto, considerando che mancano all'appello milioni di voti. I due candidati si attestano comunque attorno alla soglia del 50%, rendendo la sfida particolarmente incerta fino al completamento dello spoglio.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Un minorenne è stato fermato nel Veronese con l'accusa di aver sparato davanti a un locale kebab di Bussolengo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe aperto il fuoco nella notte, ferendo ad una gamba un uomo di 30 anni. La vittima è stata trasportata in ospedale e dimessa poche ore dopo. Restano ancora da chiarire il momento e le circostanze che hanno portato alla sparatoria. Sul caso indaga la procura per i minorenni di Venezia.
2: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale. A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo allo Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia densamente cumuliformi lungo la dorsale appenninica che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi in medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con molto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 8 giugno si festeggia San Medardo Vescovo ed oggi è la giornata mondiale degli oceani. Il proverbio del giorno è: finché giugno non è all'otto, non togliere il cappotto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi costerà una certa fatica restare concentrati oggi, ma sarà un po' meno difficile se metterete in gioco il vostro naturale sesto senso. In ogni caso non mollate, difendete gelosamente i vostri spazi e i vostri sentimenti dalle intrusioni esterne.
2: Toro, con il sostegno della Luna è entrata in Pesci, la giornata è orientata ai nuovi progetti, inviti e incontri stimolanti lungo il vostro cammino. Non affannatevi per arrivare primi. Mettete in comune le idee e scoprite il piacere di collaborare.
1: Gemelli, diventate davvero intrattabili quando vi bloccate mentalmente e rifiutate di ragionare. L'interlocutore, chiunque esso sia, vi pianta in asso. Chi vi è accanto in verità sta solo cercando di consigliarvi per il vostro bene. Dovreste rispettarlo.
2: Cancro, con uno sguardo positivo nei confronti del mondo avete imparato a pensare che l'impegno può cambiare le cose e portarle ad essere come volete. Sia che vi sentiate appagati, sia che invece soffriate l'insoddisfazione, rimboccatevi le maniche.
1: Leone, il sestile di Giove al Sole in Gemelli non cambia certo il mondo, ma di sicuro muta il vostro modo di leggere le sue vicende e di affrontarle. Il bicchiere è mezzo pieno, seppure rispetto a ieri non sia accaduto nulla, questo vi farà riflettere.
2: Vergine, la Luna nei Pesci in opposizione oggi vi manda in tilt. Vengono a galla tutte quelle problematiche interiori che avevate accantonato da tempo. Risorge anche il risentimento nei confronti di chi vi ha fatto soffrire. Non siete affatto tranquilli.
1: Bilancia, vi aspetta una giornata impegnativa, specie sul lavoro. Al solito tran tran si unisce una montagna di impegni extra. Servirà molta energia. Un collega o un parente vi aiutano a smaltirli e lavorando insieme ci scappa pure qualche risata.
2: Scorpione, la Luna in Pesci vi regala buon umore che va a riversarsi sul desiderio di compagnia. Se affrontate un esame o un test avrete una marcia in più. In serata non rinunciate ad un concerto o ad una cena, specie se nel gruppo c'è qualcuno di speciale.
1: Sagittario, qualche contrarietà in famiglia, un'inspiegabile sensazione di disagio potrebbero essere il motivo di tensioni e battibecchi anche sul lavoro. Non prendetevela con chi vi è intorno, è tutta colpa della Luna che dispettosa ci mette lo zampino.
2: Capricorno, quando siete di buon umore vi mostrate molto disponibili, gli amici vi girano intorno e chi ha un problema non esita a chiedervi una mano. Per una questione da approfondire sedetevi al PC e navigate in internet alla ricerca di risposte.
1: Acquario, è così difficile cambiare le vostre opinioni, neanche sbattervi sotto gli occhi la verità può smuovervi se siete convinti che di ciò che sostenete. Rimanete chiusi nelle vostre roccaforti e non date nemmeno ascolto alle argomentazioni degli altri.
2: Pesci, il vostro intuito vi dice che è la strada sbagliata. A questo punto non ha senso andare avanti in un progetto che richiede tante energie. La Luna nel segno è osteggiata da Saturno e Mercurio, perciò non porta a termine nessuno dei suoi compiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo

rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, l'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin, amministrative riaperte alle 7, i seggi in 42 comuni di cui 6 capoluogo che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno, sbarra ad un trentenne veronese a Bussolengo, protagonista un minore italiano di origine egiziana, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, l'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano, il servizio della redazione.
2: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederic Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. In Italia adesso riaperti alle 7 i seggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026 svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti percentuali. Paura Bussolengo in provincia di Verona, dove un minorenne si è fermato davanti ad un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo ad una gamba un trentenne veronese. Protagonista, secondo gli inquirenti, un giovane italiano di origine egiziane. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Lo sport e il calcio, seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini, il servizio della redazione.
3: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Volley si ferma con il Brasile la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre. Della pallavolo, la nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle Verde Oro 2-3 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un Palasport Nilson Nelson di Brasilia, Gremito, hanno infatti avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Taekwondo, Vito dell'Aquila trionfa alla Roma 2026 World Grand Prix nella categoria fino a 58 kg. Nella finale, che ha chiuso la rassegna internazionale, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha battuto 2-1 il sudcoreano Eun-Soo Seo. Si chiude così con 3 medaglie azzurre la manifestazione del Foro Italico dopo gli argenti conquistati da Simone Alessio nella categoria oltre gli 80 kg e da Antonino Bossolo nel para Taekwondo Grand Prix. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 16 Napoli-Canosa per un veicolo fermo code Travellino Est Benevento verso Canosa. Ci spostiamo sulla 1 Roma-Napoli dove a causa del traffico intenso si sta in coda tra Casoria e Asse Mediano in direzione di Roma. Trafficata la tangenziale di Napoli con rallentamenti e code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Viale Maddalena e Corso Malta direzione Pozzuoli. Intenso il traffico anche sul nodo autostradale di Salerno, con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia densamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi in medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con molto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: l'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 8 giugno si festeggia San Medardo Vescovo ed oggi è la giornata mondiale degli oceani. Il proverbio del giorno è: finché giugno non è all'otto, non togliere il cappotto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, vi costerà una certa fatica restare concentrati oggi, ma sarà un po' meno difficile se metterete in gioco il vostro naturale sesto senso. In ogni caso non mollate, difendete gelosamente i vostri spazi e i vostri sentimenti dalle intrusioni esterne.
1: Toro, con il sostegno della luna è entrata in Pesci, la giornata è orientata ai nuovi progetti, inviti e incontri stimolanti lungo il vostro cammino. Non affannatevi per arrivare primi. Mettete in comune le idee e scoprite il piacere di collaborare.
2: Gemelli, diventate davvero intrattabili quando vi bloccate mentalmente e rifiutate di ragionare. L'interlocutore, chiunque esso sia, vi pianta in asso. Chi vi è accanto in verità sta solo cercando di consigliarvi per il vostro bene. Dovreste rispettarlo.
1: Cancro, con uno sguardo positivo nei confronti del mondo avete imparato a pensare che l'impegno può cambiare le cose e portarle ad essere come volete. Sia che vi sentiate appagati, sia che invece soffriate l'insoddisfazione, rimboccatevi le maniche.
2: Leone, il sestile di Giove al Sole in Gemelli non cambia certo il mondo, ma di sicuro muta il vostro modo di leggere le sue vicende e di affrontarle. Il bicchiere è mezzo pieno, seppure rispetto a ieri non sia accaduto nulla, questo vi farà riflettere.
1: Vergine, la luna nei Pesci in opposizione oggi vi manda in tilt. Vengono a galla tutte quelle problematiche interiori che avevate accantonato da tempo. Risorge anche il risentimento nei confronti di chi vi ha fatto soffrire. Non siete affatto tranquilli.
2: Bilancia, vi aspetta una giornata impegnativa, specie sul lavoro. Al solito tran tran si unisce una montagna di impegni extra. Servirà molta energia. Un collega o un parente vi aiutano a smaltirli e lavorando insieme ci scappa pure qualche risata.
1: Scorpione, la luna in Pesci vi regala buon umore che va a riversarsi sul desiderio di compagnia. Se affrontate un esame o un test avrete una marcia in più. In serata non rinunciate ad un concerto o ad una cena, specie se nel gruppo c'è qualcuno di speciale.
2: Sagittario, qualche contrarietà in famiglia, un'inspiegabile sensazione di disagio potrebbero essere il motivo di tensioni e battibecchi anche sul lavoro. Non prendetevela con chi vi è intorno, è tutta colpa della luna che dispettosa ci mette lo zampino.
1: Capricorno, quando siete di buon umore vi mostrate molto disponibili, gli amici vi girano intorno e chi ha un problema non esita a chiedervi una mano. Per una questione da approfondire sedetevi al PC e navigate in internet alla ricerca di risposte.
2: Acquario, è così difficile cambiare le vostre opinioni, neanche sbattervi sotto gli occhi la verità può smuovervi se siete convinti che di ciò che sostenete. Rimanete chiusi nelle vostre roccaforti e non date nemmeno ascolto alle argomentazioni degli altri.
1: Pesci, il vostro intuito vi dice che è la strada sbagliata. A questo punto non ha senso andare avanti in un progetto che richiede tante energie. La luna nel segno è osteggiata da Saturno e Mercurio, perciò non porta a termine nessuno dei suoi compiti.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. La guerra in Ucraina non si piega il sostegno dei paesi europei a Kiev. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi di Siena, tragedia sfiorata a Castel del Bosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato a livello inferiore di una struttura fatiscente da molti anni. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. La guerra in Ucraina non si piega, il sostegno degli paesi europei a Kiev e il servizio della redazione.
2: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Una volta completata l'OPAS lanciata da Cades Has sul Monte dei Paschi, la compagnia presieduta da Carlo Cimbri, si legge in una nota, proporrà Biper, di cui azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Biper e la banca ceduta da Intesa con il gruppo post fusione, che prenderà il nome di Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione, si legge in una nota, è previsto un aumento di capitale di Unipol Assicurazioni fino a 2 miliardi e mezzo di euro. Tragedia sfiorata a Castelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato a livello inferiore di una struttura fatiscente da molti anni. Il minore stava giocando all'interno di un casolare abbandonato con i suoi amichetti quando il pavimento sotto di loro è ceduto. Il ragazzino è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma, ha rimediato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport e il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben 2 volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine, ad alzare la coppa dei moschettieri, Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo 3 finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi e raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Motori in Formula 1, continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
3: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la 5ª vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hajar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente.
1: Il calcio, momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Prima Spot.
10: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
11: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
10: FM World, powered by 22HBG.
12: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, la rende noto Intesa San Paolo. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello. L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova e poi lo sport tra poco.

0: stato puro quando dice ti amo sottovoce nei messaggi.
1: E ma move, sempre piano piano, rindo core tue, se no vengo cacciato, se no vengo pigliato come un solito maschio, cavo true one kill, e poi non

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
2: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
1: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia, adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimenti all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport da calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva da parte di Lupo il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le 2 aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia densamente cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi il medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con molto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

In Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, quinto successo di fila e nuovo record per lui. È il pilota più giovane a vincere un Gran Premio di Monte Carlo. La MotoGP, Marc Marquez, si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin, che ha travolto anche Marco Bezzecchi. Il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17, che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi e poi volley. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai motori, in Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
2: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente.
1: La MotoGP reduce dalla doppia operazione della gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le 2 aprile a causa di una manovra errata di Jorge Martin, che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernández e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco ai piani alti della classifica, con Marco Bezzecchi che guida con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta a 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio, ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini a calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi. Decisiva la parata di Lupo e il gol di Perillo che ha deciso la partita. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini, il servizio della redazione.
3: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben 2 volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma a un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine, ad alzare la coppa dei moschettieri, Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo 3 finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi, raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Volley si ferma con il Brasile, la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre della pallavolo. La nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle Verde Oro 2-3 con i parziali di 15-25, 22-25, 25-22, 26-24, 12-15 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un parasport Nilson Nelson di Brasilia Gremito hanno avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria, punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai motori, in Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
2: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hajar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente.
1: La MotoGP reduce dalla doppia operazione della gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le 2 aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin, che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernández e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco ai piani alti della classifica, con Marco Bezzecchi che guida con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta a 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio, ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i diavoli rossi. Decisiva la parata di Lupo e il gol di Perillo che ha deciso la partita. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini, il servizio della redazione.
3: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben 2 volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma a un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine, ad alzare la coppa dei moschettieri e Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo 3 finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi, raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Volley si ferma con il Brasile, la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre della pallavolo. La nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle Verde Oro 2-3 con i parziali di 15-25, 22-25, 25-22, 26-24, 12-15 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un parasport Nilson Nelson di Brasilia Gremito hanno avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e 1 sconfitta. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Data. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Omicidio a Livorno, trovato gravemente ferito in strada un uomo di 31 anni e morto dopo il ricovero in ospedale. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il Ruggito del Leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il

0: portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev, il servizio della redazione.
1: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
0: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura: New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia densamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza schiarita e sempre più ampia a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi il medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
12: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, quinto successo di fila e nuovo record per lui. È il pilota più giovane a vincere un Gran Premio di Monte Carlo. La MotoGP, Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto anche Marco Bezzecchi. Il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi e poi volley a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai motori, in Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
2: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente.
1: La MotoGP reduce dalla doppia operazione della gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due Aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin, che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernández e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco ai piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta a 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio, ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto gli Avoli Rossi. Decisiva la parata di Lupo e il gol di Perillo che ha deciso la partita. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini, il servizio della redazione.
3: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben due volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma a un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine ad alzare la coppa dei moschettieri e Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo tre finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi, raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Volley si ferma con il Brasile, la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre della pallavolo. La nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle Verde Oro 2-3 con i parziali di 15-25, 22-25, 25-22, 26-24, 12-15 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un palasport Nilson Nelson di Brasilia Gremito hanno avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 5 minuti. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
11: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi il medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

vivi. Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce con attacchi di Israele in Libano e di una

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, secondo quanto riportato da TASS. A causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
2: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
1: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile della regione di Sokhon-Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidental.

0: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura: New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Prima spot.
10: La tua giornata sarà pesante come al solito?
11: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
10: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
11: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
10: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
11: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
10: Ampio parcheggio custodito.
12: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: sbagliata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il Ruggito del Leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina intanto ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno a passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio

0: Grazie della redazione.
1: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
0: In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile e della questura, coordinati dal servizio centrale operativo, supportati dai reparti di prevenzione crimine, unità cinofile, polizia scientifica e da un elicottero del reparto volo di Palermo, stanno eseguendo in varie zone della città e dell'Interland un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina in chiusura, in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la riceveranno, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:03. Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 16 Napoli-Canosa code per incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa ed è intenso il traffico sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli centro direzionale da Cerra nelle due direzioni. Traffico intenso anche nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. E a Napoli sulla tangenziale code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. Lavori di notte sulla 16 Napoli-Canosa tra le 22 e le 6, chiusura tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni. Di conseguenza chiuse in entrata ed in uscita le stazioni di Vallata e Lacedonia. Con lo stesso orario chiusura anche tra Lacedonia e Candela, sempre nelle due direzioni. Si lavora di notte anche a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6, chiusura del tratto Agnano-Cuma in direzione di Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi in medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

possibile stop all'escalation tra Israele e Iran dopo una telefonata tra Netanyahu e Trump. Proseguono intanto le indagini sul giallo della ricina a Campobasso, maxi incendio in un impianto di trattamento rifiuti nel Pisano, scuole chiuse e cittadini invitati a restare in casa. Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore Francesco Silvestro. La Guardia Costiera salva 5 diportisti al largo di Lignano, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
2: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
1: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, che generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
1: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo, che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primavero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
2: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

0: dell'area vesuviana.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Yannick Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Salita del volo con destino alla

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore, questo e molto altro.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi sul caso, indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri due coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Gli imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura, Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale

0: Del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia densamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza schiarita e sempre più ampia a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi il medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con molto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

possibile stoppa l'escalation tra Israele e Iran dopo una telefonata tra Netanyahu e Trump. Proseguono intanto le indagini sul giallo della ricina a Campobasso, maxi incendio in un impianto di trattamento rifiuti nel Pisano, scuole chiuse e cittadini invitati a restare in casa. Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore Francesco Silvestro. La Guardia Costiera salva 5 diportisti al largo di Lignano, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
2: Vediamo, in Italia continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
1: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, che generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili, e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
1: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo, che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primavero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
2: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Campania, un po' più intenso nell'hinterland napoletano, in particolare sulla tangenziale di Napoli, dove ci sono code tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Lavori di notte sulla 16 Napoli-Canosa tra le 22 e le 6, chiusura tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni. Di conseguenza chiuse in entrata ed in uscita le stazioni di Vallata e Lacedonia. Con lo stesso orario chiusura anche tra Lacedonia e Candela, sempre nelle due direzioni. Si lavora di notte anche a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6, chiusura del tratto Agnano-Cuma in direzione di Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi in medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con molto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale questi principali titoli. Operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli. Imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita. Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria. Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi sul caso, indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri due coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Gli imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura, Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Λάκτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia densamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza schiarita e sempre più ampia a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi il medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

started a slow descent down the streams to